Se la vi passerà anche questo loop. Ne di se ci pensi siamo come un film. Cambiamo sul più bello, sempre sul più bello. E vorrei stessi qui ad ascoltare due canzoni chill. Se ci pensi siamo un'era.